Ke leboga mirwa mothile ditobela ge re lekola mebaraka mesong ye ranta ya Africa Borwa ge papetswa le dollar ya United States re kgotsa di ranta jele sometsela di disente jele sometsela ge re e papetswa le ponto e re kgotsa di ranta tse masome pedi di disente tse masome se swai pedi ge papetswa le euro ka di ranta jele sometsa swai di disente tse masome shupa taro ge re ya go di rafia gauta e re kgotsa fa ka di dollar tse dikete tse nne magolo taro masome nne shupa platinum ka di dollar tse sekete magolo shupa masome senyane shupa magolo senyane shupa dollara o di setotla go ya brand e re kgotsa fa ka di dollar tse sekete le metse shupa go le disente tse masome taro de barrel ke tsona tse mebaraka tse o thobela.

na le nobutle ba re can't get ke le rofa yona ga ba ya le go thobela FM a ditlaleme so iri ke bo shupa go di mo ga tlhogo re ko gore na tsa lefase di fetogile ge di tla kae bone o re tshepisha gore wa bo wa wishu.

iri ya botlhano godimo ga tlhogo sa seleditseng tshilogele go thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso ka gare ga sephetopheto re file mawelele questa ngias fela pele ga fao DJ Somebody suke mabozene ra o fa gapele legala la go fisa le mtshamsha la misgad sabela a re ko rona dikaba di fetogile jwang seripeng se le sethembiso maebela se